0: È impossibile essere felici nel posto più bello del mondo.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.